0: un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora. Alessandra Amoroso, cose stupide.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Negramaro, mentre tutto scorre.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Qual è la pianta più utile all'uomo? La risposta è la pianta dei piedi.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Edoardo De Crescenzo, Uomini semplici.
3: Gli uomini semplici sono sempre eroi.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi...
1: Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno spregone...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 2 e 53 minuti. Adriano Celentano,

0: Radio Margherita. Ti ha fatto innamorare anche a Parigi.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.
3: Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo,

Noia di creatività, vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con l'umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Ivan Graziani.
2: Fire.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Ivan Graziani.
2: Mi accorgo adesso che è già Pasqua.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ivan Graziani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Firenze,
3: Minù Minù, Pasqua.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
4: Ricky Gianco,

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 3 e 33 minuti.
2: Paolo Belli, bellissima.

0: Ogni sigaretta brucia un pezzo della tua salute. Smettere di fumare non è facile, ma è il primo passo per rinascere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Renato Zero. Zero il folle.
2: Che ci faccio col raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni,

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

0: Un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Franco Califano. Buio e luna piena.

Tony Cucchiara, pseudonimo di Antonio Salvatore Cucchiara, è nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937 ed è stato un cantautore, attore e autore televisivo italiano. Inizia ad esibirsi nei primi spettacoli nel 1955. Scritturato nel 1960 dalla RAI, si trasferisce a Milano e lavora con grandi orchestre come quelle di Piero Umiliani e di Pippo Barzizza. Partecipa al Cantagiro 1962, dopodiché scrive la colonna sonora del film L'amore difficile e con il maestro Piero Umiliani il brano Cantù d'amuri. Forma poi un duo folk con la moglie, la cantante Nelly Fioramonti, incidendo due album con brani originali e cover di canzoni americane. I suoi più grandi successi sono presentati anche alle manifestazioni Un disco per l'estate, 1966, 1967 e 1971, al Festival delle Rose e al Festival di Sanremo 1972. Tony Cucchiara ha partecipato a diversi musical. Il primo spettacolo teatrale scritto da Cucchiara fu Cassandra 2000. Nel 1970 replica l'esperienza nel 1972, quando mette in scena, con un notevole successo di pubblico e di critica, Caino e Abele, un musical che affronta il tema della violenza attraverso i secoli in una forma che incontra i gusti del pubblico più giovane. I buoni sentimenti con le belle musiche composte dallo stesso Cucchiara trovano sul palcoscenico una grande suggestione ed il successo arride anche all'estero. Questa esperienza fa sì che Tony Cucchiara abbandoni lentamente l'attività di cantautore e si dedichi totalmente al teatro. Insiste quindi su questa strada producendo altre commedie musicali come Storie di periferia, uno dei suoi più ispirati, Tragicomica con musiche, Swing, La baronessa di Carini con il gruppo musicale I Dioscuri e Pipino il Breve. Con protagonista Tuccio Musumeci nel ruolo del vecchio re di Francia, lavoro che risulta essere quello di maggior successo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, rimasto in cartellone per ben 7 stagioni consecutive e rappresentato anche a Broadway, in Sud America e in Australia. Scrive poi Stracci, Don Chisciotto di Girgenti nella stagione 1991 e molti altri spettacoli, tra cui L'altra Cenerentola e Il Conte di Montecristo. Negli ultimi 30 anni la seria e continua ricerca intorno alle nostre tradizioni poetiche e musicali ha portato Tony Cucchiara a ricoprire un ruolo autorevole nel panorama culturale italiano. Tony Cucchiara muore a Roma il 2 maggio 2018 all'età di 81 anni. Tra i brani più rappresentativi di Tony Cucchiara ricordiamo Vola cuore mio, Malinconia, Un amore sbagliato, Se vuoi andare vai,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Toni Cucchiara.
3: Radio Margherita, per la memoria.
0: Francesca Michielin, Fango in paradiso. Dopo c'è

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Franco Tozzi, i tuoi occhi verdi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 4 e 53 minuti. Malika Yan. E se poi...

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati al centro-sud, da segnalare ancora qualche fenomeno sulle Alpi e a tratti anche a nord-ovest, specie sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno leggermente ad aumentare, ma con valori comunque al di sotto dei 30 gradi. Valori in ulteriore rialzo per la giornata di domenica, con temperature che appunto supereranno anche i 30 gradi, ma con caldo comunque senza eccessi, il tutto in un contesto di bel tempo, eccetto qualche isolato fenomeno che potrebbe interessare i settori montuosi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Un po' mi

0: Radio Margherita Musica Italiana augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Norberto. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa splendori del nord. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 giugno del 1971, il lancio della Soyuz 11. Lo scioglilingua di oggi è: attenti ai tanti che vantano finti vanti e inventano finti intenti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ma l'uranio impoverito chiede la carità o muore di stenti? Ed ora l'aforisma del giorno. Le domande più importanti sono quelle senza risposta. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio per le scottature è quello di applicarvi sopra dell'aloe vera. Sentirete immediatamente sollievo. Adesso l'indovinello del giorno. Nasco candida e muoio nel fango. La risposta è la neve. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Salve Radio Margherita, Paolo da Agrigento. Il mio proverbio di oggi è: tempo è malo tempo, un dura tutto tempo. Vuol dire che il tempo brutto non può durare in eterno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Declinare. Declinare. Dal latino de e clinare, cioè piegare. Significato: come verbo transitivo significa piegare in giù, rifiutare. In grammatica, dire per ordine i casi dei nomi, aggettivi o pronomi.
3: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
4: La vita cos'è?

0: La prevenzione è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. Parlare di sesso sicuro non è un tabù, è responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Ruggero, sentimenti. Ciao.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alice Danese di Grottaglie, in provincia di Taranto, Alessio Di Martino di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Castro di Aci Catena, in provincia di Catania, Barbara Mannozzi di Cecina, in provincia di Livorno, Chiarina Menfi di Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania, Salvatore Piazza di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Simona Albanese di Vimodrone, in provincia di Milano, Danilo, Dizia di Vittoria, in provincia di Ragusa, Giovanni Messina di Catania, Maria Antonietta Fattore di Torino, Michele Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Elsa Marotti di Beltiglio di Ceppaloni, in provincia di Benevento.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

quando non ti vedrò. Con tutti questi anni che sento oppure no, perché mi son lasciato andare nell'acqua del tuo fiume lento, dentro al letto di questo canale, nel suo tratto che scende giù al mare. Forse questa è la sorgente dove un pensiero sgorga e scende.

con gli attimi di un tempo che non si può fermare. Se quest'inverno trasformasse in ghiaccio queste verdi onde che lambiscono appena la riva, ricoperta da ossi di seppia, ma dove il senso, amica cara, di questa pioggia che ora cade? Se fossi tu il rifugio da questo temporale, se mi riconoscessi con quel ragazzo antico che non

nelle stagioni sempre più remote di questo vivere che eterno è breve. Quando ti vedo e poi, quando non ti vedrò, con tutti questi anni che sento pure no, io che ti ho già fotografata nei miei pensieri come un tatuaggio, come l'icona di un perduto

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Edoardo Bennato.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Edoardo Bennato.
0: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Edoardo Bennato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il gatto e la volpe, L'isola che non c'è, Sei come un jukebox, Sono solo canzonette, Venderò e Viva la mamma.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gigi D'Alessio.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 6 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Norberto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Squassare. Squassare. Dal latino quassare, scuotere. Significato: scuotere con impeto. Turbare, sconvolgere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Calunnia. Calunnia. Dal latino calvor, io inganno. Significato: falsa accusa, diffamazione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Capitalismo. Capitalismo. Da capitale, attraverso il francese capitalisme. Significato: sistema socio-economico basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sulla distinzione fra capitalisti e proletari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Groviglio. Groviglio. Da roviglia, nome di pianta. Significato: intrico. In senso figurato, ammasso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Giganti, una ragazza in due.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 6 giugno, sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alice Danese di Grottaglie, in provincia di Taranto, Alessio Di Martino di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Castro di Aci Catena, in provincia di Catania, Barbara Mannozzi di Cecina, in provincia di Livorno, Chiarina Menfi di Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania, Salvatore Piazza di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Simona Albanese di Vimodrone, in provincia di Milano, Danilo, Dizia di Vittoria, in provincia di Ragusa, Giovanni Messina di Catania, Maria Antonietta Fattore di Torino, Michele Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Elsa Marotti di Beltiglio di Ceppaloni, in provincia di Benevento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Mon amour, que fragrance! Que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato! C'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Francesco Renga,

0: meglio di me.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.
2: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Federico, chiamo da Palermo. Vorrei lanciare un appello ai legislatori che si occupano di sfratti. Vorrei che ci fosse più celerità quando un inquilino, come purtroppo è capitato a me, si infila a casa tua e per mesi e mesi praticamente non ti paga l'affitto, e che hai bisogno di pagarti l'avvocato per buttare fuori una persona che non ha niente a che vedere con il tuo mondo, con la tua vita, praticamente niente. Allora, un'esperienza personale, un signore che si è impadronito della mia casa, attualmente non so come fare per buttarlo fuori se non attendere la ciclopica giustizia. Praticamente a distanza di un anno mi sta costando un sacco di soldi, e questo signore, questo emerito signore, è forte di una giustizia che non funziona, che non è equa per tutti, e continua a stare a casa mia. Quindi invito anche chi mi ascolta, non affittate case.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Dario Baldan Bembo. Tu cosa fai stasera?
4: Tu

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Norberto.

0: bella musica leggera italiana. Piero Marras. Una serata in rima.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto,

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti,

Asse, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: L'uomo di Neanderthal è stato scoperto molto tardi. D'altronde, lo stesso Neanderthal non è che ci tenesse a far sapere che stava con un uomo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, mia madre mi portava allo zoo tutte le settimane. Ho scoperto in seguito che cercava di fare uno scambio.
1: L'angolo del sorriso.
2: Mia madre era sempre così ubriaca che quando ci siamo decisi a farle fare un controllo medico, hanno trovato il 2% di sangue nel suo alcol.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Blanco, tanto non rinasco.

0: Ogni ruga racconta una storia. Ascoltare gli anziani è un dono. La vecchiaia non è un peso, è un patrimonio di saggezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: popolare e furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Equipe 84.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La strage di Crans Montanassion in Svizzera, l'interrogatorio dei proprietari del locale. Intanto Jessica Moretti è indagata anche per falsità in documenti. Daniela Ubaldi.
2: La nuova contestazione riguarda una fattura falsificata per la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco la notte di Capodanno e che è all'origine del rogo in cui sono morte 41 persone. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità rispetto ai documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Livigno, la Valtellina e il mondo dello sci a lutto per la morte delle due sorelle Dana e Camilla Galli in un incidente automobilistico. A guidare l'altra auto un 64enne, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Uccisa a coltellate a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, 81 anni, arrestato il figlio 44enne della compagna dell'attore con l'accusa di omicidio. Da Laura Carchieri è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita, musica italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
5: Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 7:52.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alice Danese di Grottaglie, in provincia di Taranto, Alessio Di Martino di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Castro di Aci Catena, in provincia di Catania, Barbara Mannozzi di Cecina, in provincia di Livorno, Chiarina Menfi di Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania, Salvatore Piazza di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Simona Albanese di Vimodrone, in provincia di Milano, Danilo, Dizia di Vittoria, in provincia di Ragusa, Giovanni Messina di Catania, Maria Antonietta Fattore di Torino, Michele Cutraro di

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati al centro-sud, da segnalare ancora qualche fenomeno sulle Alpi e a tratti anche a nord-ovest, specie sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno leggermente ad aumentare, ma con valori comunque al di sotto dei 30 gradi. Valori in ulteriore rialzo per la giornata di domenica, con temperature che appunto supereranno anche i 30 gradi, ma con caldo comunque senza eccessi, il tutto in un contesto di bel tempo, eccetto qualche isolato fenomeno che potrebbe interessare i settori montuosi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Francesco Paradies, da Bari. Ringrazio innanzitutto Radio Margherita che mi dà l'opportunità di esprimere le mie opinioni. Un appello a tutte le coppie in crisi: agite con la mente, soprattutto con il cuore, prima di prendere decisioni avventate. Si parla di separazione, di divorzio. Se si vuole veramente bene, non si deve arrivare agli estremi. Con il rispetto reciproco, comprensione ed affetto, non si deve arrivare a dividersi. Il matrimonio è un sacramento che dura tutta la vita. È chiaro che tra coniugi possono avvenire delle discussioni o malcontenti, ma sono cose passeggere che non possono né devono rovinare la vita della coppia. Io sono stato sposato da 65 anni e purtroppo pochi mesi fa ho perduto mia moglie. Ebbene, da quel giorno purtroppo la mia vita è cambiata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Marco Carta. Supernova.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco. Un

vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 8 e 24 minuti.

0: Radio Margherita Musica Italiana augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Norberto. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa splendori del nord. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 giugno del 1971, il lancio della Soyuz 11. Lo scioglilingua di oggi è: attenti ai tanti che vantano finti vanti e inventano finti intenti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ma l'uranio impoverito chiede la carità o muore di stenti? Ed ora l'aforisma del giorno. Le domande più importanti sono quelle senza risposta. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio per le scottature è quello di applicarvi sopra dell'aloe vera. Sentirete immediatamente sollievo. Adesso l'indovinello del giorno. Nasco candida e muoio nel fango. La risposta è la neve. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Alber Radio Margherita, Paolo da Agrigento. Il mio proverbio di oggi è: tempo è malo tempo, un dura tutto tempo. Vuol dire che il tempo brutto non può durare in eterno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Declinare, declinare, dal latino de e clinare, cioè piegare. Significato: come verbo transitivo significa piegare in giù, rifiutare. In grammatica, dire per ordine i casi dei nomi, aggettivi o pronomi.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Arisa Rugiada. Non so in

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Megramaro, parlami

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 8 e 56 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alice Danese di Grottaglie, in provincia di Taranto, Alessio Di Martino di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Castro di Aci Catena, in provincia di Catania, Barbara Mannozzi di Cecina, in provincia di Livorno, Chiarina Menfi di Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania, Salvatore Piazza di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Simona Albanese di Vimodrone, in provincia di Milano, Danilo, Dizia di Vittoria, in provincia di Ragusa, Giovanni Messina di Catania, Maria Antonietta Fattore di Torino, Michele Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Elsa Marotti di Beltiglio di Ceppaloni, in provincia di Benevento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
4: La vita cos'è?

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Sergio Cammariere.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso?
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, si sono confrontati oggi Maurizio Vandelli e Lucio Battisti.
1: Confronti!
2: Alessandra Amoroso, trova un modo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 9 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Norberto.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Donatella Rettore. Donatella.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Lanzalacco Sandina e parlo da Villalba, provincia di Caltanissetta. Il mio proverbio è: bocca che non parla si chiama cucuzza. Cioè, la bocca che non parla è una zucca. Bisogna parlare nelle cose, no? Grazie, buona giornata.
4: Roberta da Palermo. Nudo si piglia su un farrassimiglia. Nessuna persona sceglie un'altra se non ha qualcosa in comune.
5: Antonio da Castellammare del Golfo, Trapani. Saper dosare nelle giuste proporzioni le forze fisiche e mentali, 50% più 50%, migliora la vita e assicura un futuro prospero, crescente nel tempo.
6: Roberta da Palermo. Aligio uguale per tutti, ma qua vi piccioli se ne fosse. La legge è uguale per tutti, ma chi ha i soldi se ne fosse.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Augusta della provincia di Torino. Volevo fare un appello a tutti gli uomini, anche quelli molto bravi. Uomini, ricordatevi che le vostre donne non sono una proprietà privata, sono degli esseri umani, sono da amare, da coccolare, da rispettare e quando sbagliare imparate anche a chiedere scusa, perché così le donne saranno più accoglienti e torneranno le donne di una volta, che non si allontanano da casa, che vi aspettano con un abbraccio e un bacio, che vi aspettano con un sorriso, e vedrete quanto migliorerà la qualità di vita della famiglia.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 9 e 49 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alice Danese di Grottaglie, in provincia di Taranto, Alessio Di Martino di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Castro di Aci Catena, in provincia di Catania, Barbara Mannozzi di Cecina, in provincia di Livorno, Chiarina Menfi di Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania, Salvatore Piazza di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Simona Albanese di Vimodrone, in provincia di Milano, Danilo, Dizia di Vittoria, in provincia di Ragusa, Giovanni Messina di Catania, Maria Antonietta Fattore di Torino, Michele Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Elsa Marotti di Beltiglio di Ceppaloni, in provincia di Benevento.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Annalisa,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba in Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Una palazzina è crollata in via Trentino, forse per lo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti in ospedale i genitori della vittima. E i vigili del fuoco rendono noto che anche un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamattina.

0: sempre informati con Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

0: Che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Toni del Monaco, la voce del silenzio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Norberto.

Tony Cucchiara, pseudonimo di Antonio Salvatore Cucchiara, è nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937 ed è stato un cantautore, attore e autore televisivo italiano. Inizia ad esibirsi nei primi spettacoli nel 1955, scritturato nel 1960 dalla RAI, si trasferisce a Milano e lavora con grandi orchestre come quelle di Piero Umiliani e di Pippo Barzizza. Partecipa al Cantagiro 1962, dopodiché scrive la colonna sonora del film L'amore difficile e con il maestro Piero Umiliani il brano Cantù d'amuri. Forma poi un duo folk con la moglie, la cantante Nelly Fioramonti, incidendo due album con brani originali e cover di canzoni americane. I suoi più grandi successi sono presentati anche alle manifestazioni Un disco per l'estate, 1966, 1967 e 1971, al Festival delle Rose e al Festival di Sanremo 1972. Tony Cucchiara ha partecipato a diversi musical. Il primo spettacolo teatrale scritto da Cucchiara fu Cassandra 2000. Nel 1970 replica l'esperienza nel 1972, quando mette in scena, con un notevole successo di pubblico e di critica, Caino e Abele, un musical che affronta il tema della violenza attraverso i secoli in una forma che incontra i gusti del pubblico più giovane. I buoni sentimenti con le belle musiche composte dallo stesso Cucchiara trovano sul palcoscenico una grande suggestione ed il successo arride anche all'estero. Questa esperienza fa sì che Tony Cucchiara abbandoni lentamente l'attività di cantautore e si dedichi totalmente al teatro. Insiste quindi su questa strada producendo altre commedie musicali come Storie di periferia, uno dei suoi più ispirati, Tragicomica con musiche, Swing, La baronessa di Carini con il gruppo musicale I Dioscuri e Pipino il Breve. Con protagonista Tuccio Musumeci nel ruolo del vecchio re di Francia, lavoro che risulta essere quello di maggior successo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, rimasto in cartellone per ben 7 stagioni consecutive e rappresentato anche a Broadway, in Sud America e in Australia. Scrive poi Stracci, Don Chisciotto di Girgenti nella stagione 1991 e molti altri spettacoli, tra cui L'altra Cenerentola e Il Conte di Montecristo. Negli ultimi 30 anni la seria e continua ricerca intorno alle nostre tradizioni poetiche e musicali ha portato Tony Cucchiara a ricoprire un ruolo autorevole nel panorama culturale italiano. Tony Cucchiara muore a Roma il 2 maggio 2018 all'età di 81 anni. Tra i brani più rappresentativi di Tony Cucchiara ricordiamo Vola cuore mio, Malinconia, Un amore sbagliato, Se vuoi andare vai,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Toni Cucchiara.
3: Radio Margherita, per la memoria.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alice Danese di Grottaglie, in provincia di Taranto, Alessio Di Martino di Scicli, in provincia di Ragusa, Angela Castro di Aci Catena, in provincia di Catania, Barbara Mannozzi di Cecina, in provincia di Livorno, Chiarina Menfi di Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania, Salvatore Piazza di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Simona Albanese di Vimodrone, in provincia di Milano, Danilo, Dizia di Vittoria, in provincia di Ragusa, Giovanni Messina di Catania, Maria Antonietta Fattore di Torino, Michele Cutraro di Scordia, in provincia di Catania, e Elsa Marotti di Beltiglio di Ceppaloni, in provincia di Benevento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Elisa, vivere tutte le

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
3: Radio Margherita. Renato Zero.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Francesco da Bari, buongiorno. Innanzitutto ringrazio Radio Margherita, la migliore radio italiana, che con la sua musica e canzoni ti fa dimenticare le avversità della vita, rendendoti sereno e tranquillo, e nel contempo ti dà l'opportunità di esprimere le proprie opinioni. Sappiamo tutti che la vita è l'ombra di un sogno fuggente ed è un dono di Dio. Sappiamola vivere con onestà, coscienza e correttezza. Così facendo avremo un mondo diverso, migliore, senza conflitti né squarcimento di sangue. Un consiglio fraterno: vogliamoci bene ed agiamo con la mente e soprattutto con il cuore. Ringrazio ancora Radio Margherita che ti offre amore e simpatia. Un abbraccio collettivo affettuoso.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Ivan Graziani.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ivan Graziani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Firenze,
3: Minù Minù, Pasqua.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 11:35.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Norberto.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.
2: Ancora no.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba in Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Una palazzina è crollata in via Trentino, forse per lo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie e trasferiti in ospedale i genitori della vittima. E i vigili del fuoco rendono noto che anche un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca e sarebbero ben 86 i droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo. Putin ha rigettato ieri la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Trump. Basket, l'Olimpia Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo il Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio 2-1 riceve la Virtus Bologna. E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 11:55.

Siamo Bruno e Vilma da Livorno. Noi ascoltiamo Radio Margherita perché è la nostra radio preferita. Ogni volta che la sentiamo ci sentiamo sempre più giovani. Grazie.

di creatività. Vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con l'umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

senza illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Camaleonti, viso d'angelo.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ermal Meta. Stella Stellina.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 12:24.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva un soldato in trincea? La guerra è un'invenzione che rende inutili tutte le altre invenzioni. Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna. Sa cosa diceva Molière? Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Achille Lauro. Amor. Stanno

0: la più bella musica leggera italiana.
1: New Trolls. Che idea!

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Gabriella di Aosta. Una riflessione: ma quando avranno pace i neri d'Africa? Non è possibile, prima la schiavitù e poi li abbiamo civilizzati, ma come? E adesso? Ma adesso che interessi ci sono per far morire tanta gente così per un domani migliore? Chi ha interessi a muovere queste fila? Io non credo che questa sia una cosa perché loro vogliono un mondo migliore. Qualcuno muove le fila per loro. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Antonio Maggio, un'altra volta.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 12:52.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Alessandro e sono un ragazzo della provincia di Napoli. Volevo fare un appello affinché possa finire una volta e per sempre questo stupido clima di omofobia. Basta, siamo tutti quanti uguali. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 13:25.

0: Radio Margherita, per la saggezza. Enghi. Mille mila missili.
1: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno a tutti, Moreno Pecorino da Belpasso. Un messaggio che mi auguro possa arrivare agli alti vertici della politica. L'Italia è in ginocchio, lo riconosciamo tutti. Un appello, rimettiamo in moto l'economia, ma alla base, perché qualora non iniziassero a lavorare nuovamente l'imbianchino, l'elettricista, il muratore, proprio dalle materie prime, il fabbro, il falegname, coloro i quali muovono l'economia all'interno dei piccoli comuni, all'interno dove c'è bisogno di lavorare, dove c'è bisogno di rimettere in moto il ragazzo che ha bisogno di imparare, di apprendere, e oggi si apprende solo seguendo il piccolo elettricista, il piccolo muratore, il piccolo falegname, cioè le maestranze che hanno portato avanti l'Italia e che spesso hanno portato il nome dell'Italia famosa in tutto il mondo. È necessario rimettere in moto la base, è necessario rimettere in moto chi soffre, perché a fine mese chi non porta le 1.000 euro a casa per poter sfamare la famiglia non riesce a sopravvivere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
2: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane. Sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
1: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
3: Radio Margherita.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Roberto e telefono da Sorrento, provincia di Napoli. Io vorrei dire una cosa. Si parla tanto di questi pirati della strada che investono bambini. Sono pirati, specialmente se sotto effetto di droghe, di alcol, e se comunque corrono troppo. Ma vorrei dire anche una cosa. Ricordo un episodio che mi è successo. Io, senza essere mai drogato, senza mettermi mai alla guida sotto effetto di alcol, stavo per investire un bambino tempo fa, perché sfuggito dalle mani dei genitori. Quindi la responsabilità non è sempre degli automobilisti, ma in questi casi è anche e direi soprattutto dei genitori.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Jason, inizialmente tu...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 14:23.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Dovete lavare i jeans nuovi, ma avete paura che si scoloriscano? Prima di procedere al lavaggio, lasciateli in ammollo mezza giornata in acqua fredda con 2 cucchiai di sale e ogni litro d'acqua. Rimarranno perfetti anche dopo il lavaggio in lavatrice.
0: I consigli della nonna.
1: Volete prepararvi una buona macedonia di frutta? Per evitare che le banane si anneriscano e assumano un brutto aspetto, prima di sbucciarle passatele sotto l'acqua bollente. Rimarranno sode e chiare.
0: I consigli della nonna.
1: Volete prepararvi in casa una maschera di bellezza veloce ed efficace? Frullate una mela sbucciata insieme al tuorlo di un uovo. Stendete poi il composto sul viso e lasciate agire per 15 minuti. Quindi risciacquate con abbondante acqua fresca. La vostra pelle sarà liscia, morbida e compatta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Albano, nel sole.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Antonino da vicino Taormina. Vorrei fare questo appello tramite Radio Margherita perché lo ripeta più volte nell'arco almeno di 15 giorni. Dico subito, mi sembra anticostituzionale il centro antiviolenza 1522, perché si bada sempre e giustamente a tutelare la violenza sulle donne. Dico giustamente, però si sta escludendo completamente la violenza che le donne e le mogli fanno sui mariti e sugli uomini. Spero tanto di poter attenzionare questo problema. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
3: Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Dennis. Ribelle.

0: basta di ascoltare la vostra radio. Mi riempite ogni giorno il cuore di gioia. Grazie Radio Margherita, da me e da Barbara, da Latiano.
1: Radio Margherita ti riempie il cuore di gioia, anche a Latiano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Mattia Bazzar, Grido d'amore.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 15:23.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: La salute inizia da gesti semplici come lavarsi le mani. Una buona igiene è il primo scudo contro malattie e infezioni. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 16. In punto. LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
2: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane. Sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
1: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

quando ti vedo e poi quando non ti vedrò. Con tutti questi anni che sento oppure no, perché mi son lasciato andare nell'acqua del tuo fiume lento, dentro al letto di questo canale, nel suo tratto che scende giù al mare. Forse questa è la sorgente dove un pensiero sgorga e scende.

da ossi di seppia, ma dov'è il senso, amica cara, di questa pioggia che ora cade? Se fossi tu il rifugio da questo temporale, se mi riconoscessi con quel ragazzo antico,

delle stagioni sempre più remote. Di questo vivere che eterno è breve. Quando ti vedo e poi, quando non ti vedrò, con tutti questi anni che sento pure no, io che

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: San Giovanni, farfalle.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Sergio, buongiorno, telefono da Brindisi. Molte persone dicono di amare gli animali, ma il miglior modo di amare gli animali è quello di non mangiarli. Io sono da 35 anni vegetariano, non mangio né carne, né pesce, né uova, né salumi. Quindi un appello a tutte le persone che veramente vogliono bene agli animali. Se veramente vogliamo bene agli animali, non dobbiamo mangiarli. Quindi evviva i vegetariani, né carne, né pesce, né uova, né salumi. Grazie Radio Margherita, grazie ascoltatori.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 16:24.

0: l'indovinello del giorno.
1: Ho 6 candele, ne spengo 2. Quante ne rimangono? La risposta è... sempre 6.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Diego Mancino, era solo ieri.

0: Paolo Conte, Azzurro.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro,

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest che vedrà gli ultimi rovesci su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentali, in estensione anche alle Alpi centro-orientali, mentre più protette risulteranno le restanti regioni settentrionali e soprattutto le regioni centro-meridionali dello Stivale, che vedranno invece tempo stabile e soleggiato ovunque, pur con una lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature che aumenteranno al centro-sud, punte di 32-33 gradi su Materano, Foggiano ed entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 17 e un minuto. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Sergio Cammariere.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Michele Bravi, l'uomo invisibile.
2: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: fatto diventare trasparente.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Francesco, chiamo da Livorno. Vorrei sapere, questi sindacati quanto rubano? Non hanno difeso mai gli operai, non hanno difeso mai nessuno, nemmeno i disoccupati. Sono attaccati col governo, sono una vergogna questi sindacati, bisogna che vadano a casa anche loro. Va bene, siamo stufi di pagare le tasse a questi ladroni.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

fra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

0: con il brano Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, si sono confrontati oggi Maurizio Vandelli e Lucio Battisti.
1: Confronti!
2: Nicola Sbonazzi, l'ultimo giorno del

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: RAF. È meglio così.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Astioso. Astioso. Persona che porta rancore, malanimo, livore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trippa. Trippa. Dall'arabo tarb. Forse voce di origine persiana. Significato: vivanda ricavata dallo stomaco di vitello, in senso figurato, pancia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Strimpellare. Strimpellare. Voce onomatopeica. Significato: suonare stentatamente uno strumento a corda o a tasti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Forca. Forca. Dal latino furca, di etimologia molto incerta. Tra i derivati: forchetta, forcola, biforcuto. In origine, il capestro pendeva da una forca costituita da due travi a terra e una di traverso come architrave. Significato: bastone lungo con due o tre rami, detti rebbi, sulla cima, per ammassare paglia o simili. Patibolo, per impiccare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Condividere tutto dei propri figli online è un diritto dei genitori o una violazione della loro privacy? L'infanzia ha diritto a crescere senza occhi indiscreti. Proteggiamola anche dal web.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Niveo, nonostante te,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Corradina, chiamo da Noto, provincia di Siracusa. Ascolto Radio Margherita nei momenti di pausa delle mie giornate. Volevo dare un messaggio ai giovani, io sono un collaboratore scolastico. Allora ragazzi, studiate, perché la cultura rende liberi. Fatevi sentire, non abbassate la testa, lottate per un mondo migliore, perché voi sarete la società di domani. Un bacio a tutti e a presto, ci sentiamo più avanti, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 17. In punto. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita. Dick Dick, il vento.
1: Cara, sono le 8 del mattino.

0: un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Niccolò Filippucci.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
2: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
1: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Enrico Nigiotti, goccia in goccia.
5: Festa, festa, voglio vivere di goccia in goccia, qua la vita mica resta, passa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Patrizia da Decimo Pozzo. Vorrei rammentare alla nostra classe politica che nostri avi misero a repentaglio la propria giovane vita per la patria, patirono sofferenze e subirono anni di prigionia nella speranza di garantire un futuro migliore per noi posteri. Mi addolora constatare che si sono battuti per uno stato di diritto inesistente e che i nostri rappresentanti non si prodigano per il bene comune ma per il proprio. E noi giovani dovremmo essere pure ottimisti e sperare in un futuro migliore. Pura utopia. Vi ringrazio. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18:25.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un maiale va a farsi leggere la zampa. Che cosa vede nel mio futuro? Salami, prosciutti e cotechini.
1: L'angolo del sorriso.
2: Una bambina rivolta alla madre. Mamma, c'è il salumiere con la spesa. Hai soldi o devo andare a giocare in giardino?
1: L'angolo del sorriso.
2: Mio marito è così magro che quando va al parco sono le anatre che gli buttano il pane.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Marco da Taranto. Ciao a tutti, volevo ricordarvi che l'invidia è il sentimento più brutto che si possa esprimere nella vita. Fatevi una risata ogni tanto e badate un po' di più ai fatti vostri, sicuramente vivreste meglio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Aiello e Levante. Sentimentale.
4: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

0: niente bene.
1: Simone Frullo, niente di buono.
2: Questa dimensione, sai, ormai più grande di noi stessi, come l'orbita che è sempre più grande dei pianeti.

0: bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, questo va bene.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 18:56.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Arisa, portami con te.

0: fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Francesco da Bari, ascolto Radio Margherita perché è una radio ineguagliabile, è un frutto misto, piacevole e ti fa dimenticare le amarezze della vita, dandoti serenità e buon umore. Faccio un appello agli organi di controllo della finanza affinché svolgano la loro missione con celerità e abnegazione per risolvere e reprimere il problema degli evasori fiscali, specie tra i liberi professionisti che con le loro richieste di denaro lavorando in nero non rilasciano né fatture né ricevute a danno dello Stato ed in barba ai contribuenti onesti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Ivan Graziani.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ivan Graziani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Firenze,
3: Minù Minù, Pasqua.

0: L'intelligenza artificiale può aiutare l'umanità, ma senza etica rischia di danneggiarla. Non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Guidiamo la tecnologia con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
3: Marisa Sannia. Tutto o niente.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 19:54.

0: Un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Negramaro, quel posto che non c'è.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Guard. Dimmi che mi vuoi.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono la mamma di una ragazza che ha studiato al conservatorio. Mi chiamo Maria Lucia e telefono da Bari. Dunque, io vorrei dire, in Italia si dice tanto la musica, che è un paese di musica, però a me non sembra che sia un paese di musica, perché i ragazzi di oggi la musica non la vogliono fare. Vorrei tanto che questo messaggio lo ascoltasse qualche politico, la mettesse questa musica in tutte le scuole, come sta in Europa, come sta, perché qua ci sono ragazzi che non conoscono neanche che cos'è un violoncello, neanche che cos'è un violino, non conoscono niente, si sentono soltanto quelle discoteche dove ci sta il trapano elettrico, e quella è la musica che conoscono e basta. Questo, se allora invece i politici la mettessero in tutte le scuole, aiuterebbe tanto i ragazzi e toglierebbe tanta disoccupazione anche tra i ragazzi del conservatorio che stanno disoccupati.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 20 e 24 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Anna da Lecce. Quando la urpe non arriva a lua, dice che arresta. Vuol dire quando una persona non arriva a quello che ha intenzione, che vuole qualcosa, dice che non serve, dice che non vale, dice che non è buona. Questo è il significato. Quando la urte non arriva a lua, dice che arresta. Grazie Radio Margherita, siete forti.
4: Sono Giuseppe D'Avola, provincia di Siracusa. Questo è il mio proverbio. E in dialetto che poi traduco in italiano. Ridu bene e ridu male, quando Dio una mandare. E ho saputo che ne avemo, cose buone se ne facemo. E allora del bene e del male dobbiamo dare conto, Signore. E solo quello che ci resta se facciamo delle opere buone e delle cose buone.
5: Maria da Cosenza. A Giume Citto un gira a pescare. Che vuol dire? Al fiume silenzioso non andare a pescare. E ancora, delle persone taciturne è bene non fidarsi. Ciao.
6: Pronto, ciao, sono Graziano da Milano. Il proverbio è questo, molto semplice. Ogni ete scia sete. È un proverbio friulano che significa ogni età, ogni esperienza, prima o poi si calma e si quieta, anche se sembra molto forte. Ciao a tutti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesca e ho 10 anni.
2: Ciao, io sono Sara e ne ho 8. Siamo cugine
1: e stiamo chiamando da Palermo.
2: Oggi faremo un appello sull'inquinamento delle spiagge.
1: Volevamo dire che è bene buttare i rifiuti non nel mare ma nei cassonetti dell'immondizia.
2: E fare sempre la raccolta differenziata.
1: Ciao!
2: Grazie!
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Little Tony, un uomo piange solo per amore.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 20 e 56 minuti.
2: Davide Valeri, Silenzi.
3: Non capisco mai perché la vita ti opprime. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Sono Fiorella e vi ascolto dalla Francia, della Costa Azzurra. Grazie mille perché mi ritrovo in Italia quando vi ascolto. Grazie, ciao, ciao.
1: Radio Margherita ti fa sentire sempre in Italia, anche dalla Costa Azzurra.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

di creatività. Vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

0: Un giorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: sorriso.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Nazareno e chiamo da Catania. E questa è la mia terza telefonata consecutiva e vi giuro non richiamerò più. Comunque volevo dire che il grande umorista Gustave Flaubert già ai suoi tempi diceva: non ho simpatia per nessun partito politico, o per meglio dire, li detesto tutti poiché mi sembrano limitati, falsi, puerili, attaccati all'effimero, non hanno una visione d'insieme e non alzano mai lo sguardo al di sopra del loro utile. Grazie, scusate per avervi disturbato e tanti auguri per i vostri programmi.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Francesco Renga e Alessandra Amoroso. L'amore altrove.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 21:27.

Tony Cucchiara, pseudonimo di Antonio Salvatore Cucchiara, è nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937 ed è stato un cantautore, attore e autore televisivo italiano. Inizia ad esibirsi nei primi spettacoli nel 1955. Scritturato nel 1960 dalla RAI, si trasferisce a Milano e lavora con grandi orchestre come quelle di Piero Umiliani e di Pippo Barzizza. Partecipa al Cantagiro 1962, dopodiché scrive la colonna sonora del film L'amore difficile e con il maestro Piero Umiliani il brano Cantù d'amori. Forma poi un duo folk con la moglie, la cantante Nelly Fioramonti, incidendo due album con brani originali e cover di canzoni americane. I suoi più grandi successi sono presentati anche alle manifestazioni Un disco per l'estate, 1966, 1967 e 1971, al Festival delle Rose e al Festival di Sanremo 1972. Tony Cucchiara ha partecipato a diversi musical. Il primo spettacolo teatrale scritto da Cucchiara fu Cassandra 2000. Nel 1970 replica l'esperienza nel 1972, quando mette in scena, con un notevole successo di pubblico e di critica, Caino e Abele, un musical che affronta il tema della violenza attraverso i secoli in una forma che incontra i gusti del pubblico più giovane. I buoni sentimenti con le belle musiche composte dallo stesso Cucchiara trovano sul palcoscenico una grande suggestione ed il successo arride anche all'estero. Questa esperienza fa sì che Tony Cucchiara abbandoni lentamente l'attività di cantautore e si dedichi totalmente al teatro. Insiste quindi su questa strada producendo altre commedie musicali come Storie di periferia, uno dei suoi più ispirati, Tragicomica con musiche, Swing, La baronessa di Carini con il gruppo musicale I Dioscuri e Pipino il Breve. Con protagonista Tuccio Musumeci nel ruolo del vecchio re di Francia, lavoro che risulta essere quello di maggior successo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, rimasto in cartellone per ben 7 stagioni consecutive e rappresentato anche a Broadway, in Sud America e in Australia. Scrive poi Stracci, Don Chisciotto di Girgenti nella stagione 1991 e molti altri spettacoli, tra cui L'altra Cenerentola e Il Conte di Montecristo. Negli ultimi 30 anni la seria e continua ricerca intorno alle nostre tradizioni poetiche e musicali ha portato Tony Cucchiara a ricoprire un ruolo autorevole nel panorama culturale italiano. Tony Cucchiara muore a Roma il 2 maggio 2018 all'età di 81 anni. Tra i brani più rappresentativi di Tony Cucchiara ricordiamo Vola cuore mio, Malinconia, Un amore sbagliato, Se vuoi andare vai,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Toni Cucchiara.
0: Radio Margherita, per la memoria. Clara, prima donna.

0: L'HIV non si vede, ma si può prevenire. Usa il preservativo. Informarsi non è avere paura, è essere consapevoli e protetti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Lampedusa, mi chiamo Fernando, vorrei fare un appello al sindaco di Lampedusa, interessarsi per farsi abbassare un pochettino i prezzi dall'aereo, perché non se ne può più. La ringrazio, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole, con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Renato dei Profeti. Verità che batti nella mente.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
1: Oggi senza te

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuliana e abito a Genova. E volevo soltanto dire una cosa, che io recentemente un parroco della zona ha dato il permesso di entrare i cani a messa purché stiano zitti e non diano fastidio, e siamo tutti d'accordo, io specialmente che amo gli animali. Però l'unica che si è lamentata è una signora di Milano che ha una casa a Nervi. Volevo dire che la Liguria è bella, io ho avuto degli scontri appunto con dei signori milanesi in un campeggio perché avevo dei gattini piccoli e li hanno fatti fuori perché davano fastidio, dicevano loro. E volevo soltanto dire, senza fare polemica, a questi signori milanesi che in fondo la Liguria è bella, che loro vengono in vacanza e che non devono farla da padroni. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 22:24.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Albert Einstein? La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Sa cosa diceva Bruce Lee? Non esistono incidenti tanto sfortunati da cui il saggio non possa trarre vantaggio. Come non esistono circostanze tanto fortunate che lo sciocco non possa volgere a proprio danno. Sa cosa diceva Mirko Badiale? Le gioie del matrimonio cominciano con il divorzio.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Annalisa, maschio.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Patti Pravo, Tripoli 1969.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, mi chiamo Susi, chiamo da Napoli. Ecco, il mio messaggio credo che sia importantissimo, è la terra dei fuochi, per cui di seguire sempre questo problema, perché la salute per me è primaria, di controllare le istituzioni, perché le istituzioni lo sanno molto ma molto bene, quindi di non abbassare mai la guardia. I tumori sono in aumento, soprattutto nei bambini. Questi cercano di distoglierci con la storia del pallone. Il pallone viene prima di tutto, per me viene prima di tutto la salute. Ok, vi saluto e vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Arrivederci.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 22:54.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23:24.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: NEC. Se una regola c'è.

rispetta i tempi degli altri. Aspettare con rispetto è un segno di empatia. Ogni persona ha il proprio ritmo. Impariamo ad ascoltarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Piazza Angela, sono una professoressa. Amo scrivere, ho scritto molti libri, molte poesie e racconti. Ecco il mio messaggio, è una massima di saggezza. La verità è come una medicina amara e sgradevole, ma è un forte repellente per farsi amici e traditori. Vorrei anche che comunicaste il mio nome e cognome per radio. Piazza, professoressa Piazza Angela.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
3: Basso ovale. Pietà.

Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Gigi D'Alessio.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Gigi D'Alessio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Domani, il primo amore non si scorda mai. Io che non vivo, l'amore che non c'è, portami con te e vivi.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Edoardo Vianello.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Lucio Battisti, Vento nel vento.
4: Io e te, io e te, perché io e te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. È mezzanotte e 34 minuti.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Il successo è sempre stato figlio dell'audacia.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Allora, mi chiamo Vittorio e telefono per l'ennesima volta da Catania. Io dico come a Dario Fo, sono come a Dario Fo, ateo, comunista, marxista, leninista. Ho sentito diverse opinioni circa l'aborto. Ebbene, malgrado le mie idee di estrema sinistra, io vi dico che l'aborto deve essere considerato come un vero e proprio assassinio, perché ci sono centinaia di sistemi per evitare di ingravidare una donna, ma per il nostro egoismo personale non li mettiamo in atto. La conseguenza è quella che ci va di mezzo una povera creatura che non vedrà mai la luce del sole. A tal punto io vi dico che l'aborto è un assassinio.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Anna Tatangelo, chiedere scusa.
5: Restare qui.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 7 giugno, è mezzanotte e 52 minuti.

0: Ciao Radio Margherita. Sogno qua come marci e come fidanzata direttamente da Sydney. E vi volevamo mandare un grandissimo abbraccio e un grandissimo bacio perché siete la radio più spettacolare. Grazie.
1: Radio Margherita, la radio più spettacolare, anche a Sydney.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gino Paoli.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Amedeo Minghi, come il tempo.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono nonna Pina da Ribera e vorrei, cioè, mi sembra opportuno chiedere di togliere la parola mio, aggiungiamo altre due lettere, diciamo miao, perché mio non è niente. Noi siamo qua tutti affidatari per un certo periodo, chi più chi meno, siamo affidatari prima o poi, e mio sarà il posto che conquisteremo lassù, dove Dio ci ha creati e dove Dio ci destinerà in base alla vita e al comportamento che abbiamo qua sulla terra. Quindi è inutile dire io ho una casa, io ho la macchina, io ho questo, io ce l'ho in affido, perché oggi c'è e domani non c'è. Io oggi ci sono e fra un minuto può darsi che non ci sono neppure io.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: momenti. Giordana Angi, dammi un bacio.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Avete preparato una torta e volete mantenerla fresca a lungo? Mettete nel piatto su cui l'avete adagiata mezza mela e poi coprite. Rimarrà soffice e fragrante per molto tempo.
0: I consigli della nonna.
1: Una macchia di vino ha rovinato la vostra bella tovaglia bianca? Versateci sopra un goccetto di grappa, aspettate un paio d'ore e poi lavate normalmente. La macchia scomparirà.
0: I consigli della nonna.
1: Avete labbra screpolate? Passateci sopra del miele. Il glucosio contenuto nel miele e più in generale il glucosio ad alte concentrazioni ha infatti un efficace effetto riparatore della pelle.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Emma Marrone, in ogni angolo di me.

0: La disabilità non è una mancanza, è un modo diverso di vivere il mondo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Adriano Celentano. L'arcobaleno.

0: lato opposto.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Buongiorno a tutti, sono una ragazza straniera che lavora in provincia di Messina. Voglio salutare tutti i siciliani, siete tutti meravigliosi. E poi voglio dire a tutti quelli signori che giudicano le badante, le straniere, che non siamo tutti uguali e quindi non potete giudicare a tutti se uno si comporta un po' male. Saluto a tutti e ringrazio.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 7 giugno. È luna e 51 minuti.

Salve, sono Alessandra e chiamo da Bari. A me piace Radio Margherita perché ci sono canzoni molto belle, trasmettono canzoni molto belle e mi tiene compagnia